0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Vi informo della chiusura del tratto per lavori in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campeggine e Parma per chi viaggia in direzione di Milano. La fine dei lavori è prevista per le 5 del mattino. Ricordo che in prossimità del cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete. Vi informo però che sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto per lavori tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per le ore 6. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. C'è ancora la chiusura sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto. In entrambe le direzioni la riapertura e la rimozione del cantiere è prevista per le ore 6. Vi ricordo che in prossimità del cantiere è importante prestare l'attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma, te ne sei tornata giù a Parigi? Te ne sei tornata giù a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata giù a Parigi? Te ne sei tornata.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della rete. Vi informo che è ancora presente sull'A14 Bologna-Taranto la chiusura del tratto per lavori tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni di marcia. La riapertura e la rimozione del cantiere è prevista per le ore 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. C'è solo una difficoltà in A12 Genova-Sestri-Levante tra Chiavari e Repallo per chi viaggia verso Genova, perché c'è un camion fermo in galleria in corsia di marcia. Attualmente il traffico scorre su di una sola corsia, quindi prestate la massima attenzione, non utilizzate lo smartphone mentre guidate. Buon viaggio.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni, ad Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. C'è ancora la chiusura sulla 14 Bologna-Taranto del tratto per lavori tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto. In entrambe le direzioni la riapertura è prevista per le ore 6. Mi raccomando, quando attraversate un cantiere, di rispettare i limiti, di prestare la massima attenzione alla segnaletica. Autostrade è tutto, buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 12 Genova Sestri Levante, perché un camion fermo sta causando un chilometro di coda tra Chiavari e Rapallo per chi viaggia in direzione di Genova. Ulteriori informazioni sul sito autostrade.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Vi informo però che sulla 14 Bologna-Taranto è ancora chiuso il tratto per lavori tra Grotta a Mare e San Benedetto e il Tronto in direzione di Pescara. La riapertura è prevista per le ore 6. Vi raccomando di limitare la velocità e di rispettare la segnaletica. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, è ancora chiuso però sulla 14 Bologna-Taranto il tratto per lavori tra Grotta a Mare e San Benedetto del Trotto in direzione di Pescara. La riapertura è prevista per le ore 6. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Vi informo però che sulla 16 Napoli-Canosa è ancora chiuso il tratto per lavori tra Candela e Lacedonia in direzione di Napoli. La riapertura è prevista per le ore 6. Per concludere vi ricordo di prestare massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare che a causa del forte traffico si sono formate code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia si registrano anche qui code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 14 Bologna Taranto.

in questo caso per un mezzo in avaria, si sono formati 5 km di coda tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, con il consiglio in questo caso di uscire presso la stazione di Forlì e rientrare appunto alla stazione di Cesena Nord. Mentre a causa di un incidente risolto, sempre sulla A14 Bologna-Taranto, rimangono 4 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
0: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22?

metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare che a causa del forte traffico si sono formate code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia si registrano anche qui code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna Taranto, dove in questo caso per un mezzo in avaria si sono formati 5 km di coda tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, con il consiglio in questo caso di uscire presso la stazione di Forlì e rientrare appunto alla stazione di Cesena Nord. Mentre a causa di un incidente risolto sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimangono 3 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

casa senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove sulla direttissima, a causa di un mezzo in fiamme, si sono formati 2 chilometri di coda tra località Aglio e Fiorenzuola, con il traffico bloccato per chi viaggia in direzione di Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia si registrano invece code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove in questo caso per un mezzo in avaria si sono formati 5 km di coda tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, con il consiglio in questo caso di uscire presso la stazione di Forlì e rientrare appunto alla stazione di Cesena Nord. Infine, per lavori di ammodernamento, sempre sulla A14, segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala, vediamo le principali notizie. E la 1 direttissima è chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna con traffico bloccato e 4 km di coda a partire dal bivio della panoramica a causa di un camion che ha preso fuoco. In alternativa è necessario percorrere la panoramica. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Cesena Nord ci sono 4 km di coda per un camion in panna in direzione di Ancona. Consigliamo di uscire a Forlì e rientrare a Cesena Nord. E ancora sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Restiamo sulla 14 Adriatica, dove cantieri in direzione di Pescara causano un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare e un chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. E verso Ancona si è formato un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto e 2 chilometri tra Grotta a Mare e Pedaso. In Liguria un chilometro per lavori sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma.

0: protezione con salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Daglie La Sala. Queste le situazioni di rilievo, in particolare la 1 direttissima è chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna, con traffico bloccato e 4 km di coda a partire dalla panoramica a causa di un camion che ha preso fuoco. È necessario quindi percorrere la panoramica. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Cesena Nord segnaliamo 4 km di coda per un camion in panna in direzione di Ancona. Consigliamo di uscire a Forlì e rientrare a Cesena Nord. E ancora sulla 14 Adriatica rileviamo code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Ci sono inoltre code per cantieri sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, con 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto e 2 chilometri di coda tra Grottammare e Pedaso verso Pescara. In Liguria 2 chilometri per lavori sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano. E sulla 4 Milano-Brescia rileviamo code a tratti per traffico tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Mero e Milano Est in direzione di Brescia. È tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La situazione di rilievo riguarda la 1 direttissima chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna, con 5 km di coda per l'uscita obbligatoria a Firenzuola a causa di un camion che ha preso fuoco. È possibile rientrare sulla direttissima Badia, in alternativa da Firenze si può percorrere la panoramica in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Cesana Nord rileviamo 4 km di coda per un camion in panne in direzione di Ancona. Consigliamo di uscire a Forlì e rientrare a Cesana Nord. E ancora sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, e ci sono anche code per cantieri sulla 14 Adriatica verso Ancona, con un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest, a seguire ancora un chilometro tra Pescara Nord e Pineto e 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso. In Liguria 2 km per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per Italia, da Daglia alla Sala. La notizia più importante riguarda la 1 direttissima chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna, con 8 km di coda per l'uscita obbligatoria per i soli veicoli leggeri a Firenzuola a causa di un camion che ha preso fuoco, e i veicoli usciti sulla viabilità esterna possono rientrare sulla direttissima a Badia, altrimenti da Firenze percorrere la panoramica in direzione di Bologna. Inoltre, per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, stimiamo un'ora di percorrenza verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto si sono formate code per cantieri verso Ancona, con un chilometro tra Pescara Nord e Pineto e un chilometro anche tra Grottammare e Pedaso. In Liguria rileviamo 2 chilometri per lavori in galleria sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. E per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiega mezz'ora, il doppio del normale, in direzione di Brescia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra un quarto d'ora i prossimi aggiornamenti. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia principale riguarda la 1 direttissima chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna, con 8 km di coda conseguenti all'uscita obbligatoria per i soli veicoli leggeri a Firenzuola a causa di un camion che ha preso fuoco. E i veicoli usciti sulla viabilità esterna possono rientrare sulla direttissima Badia, altrimenti da Firenze percorrere la panoramica in direzione di Bologna. Inoltre, per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, stimiamo un'ora di percorrenza verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo un chilometro di coda per un cantiere verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. In Liguria rileviamo 2 chilometri per lavori in galleria sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiega mezz'ora, il doppio del normale in direzione di Brescia. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo traffico congestionato tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia principale riguarda la 1 direttissima chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna, con 8 km di coda conseguenti all'uscita obbligatoria per i soli veicoli leggeri a Firenzuola a causa di un camion che ha preso fuoco. I veicoli usciti sulla viabilità esterna possono rientrare sulla direttissima Badia, altrimenti da Firenze percorrere la panoramica in direzione di Bologna. Inoltre, per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, circolazione

rallentata verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo un chilometro di coda per un cantiere verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto, e in Liguria per lavori in galleria un chilometro di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano 20 minuti, il doppio del normale verso Brescia, e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi traffico tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. È tutto. Ask yourself.

0: Kia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia principale riguarda la 1 direttissima chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna con 8 km di coda conseguenti all'uscita obbligatoria per i soli veicoli leggeri a Firenzuola a causa di un camion che ha preso fuoco. I veicoli usciti sulla viabilità esterna e il traffico locale possono rientrare sulla direttissima a Badia, altrimenti da Firenze percorrere la panoramica in direzione di Bologna. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per un'auto in panne tra Incisa e Firenze Sud verso Roma e per la circolazione intensa tra Canzano e Barberino occorre mezz'ora invece dei soliti 10 minuti verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto si è formato 1 chilometro di coda per un cantiere tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda anche verso Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano 20 minuti, il doppio del normale, in direzione di Brescia. Da Autostrade per Italia è tutto, tra un quarto d'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superficie.

professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico e sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda per un'auto in panne tra Incise e Firenze Sud verso Roma. E per la circolazione intensa tra Calenzano e Barberino, code a tratti con tempi di percorrenza di oltre mezz'ora in direzione di Bologna. Inoltre sulla 1 direttissima rileviamo 1 km di coda tra il bivio della Panoramica e Firenzuola a seguito di un intervento necessario a riparare i danni provocati da un camion che aveva preso fuoco verso Bologna. Nella stessa direzione per lo stesso motivo è anche chiusa l'entrata a Firenzuola. In alternativa consigliamo l'ingresso a Badia sulla direttissima per il traffico verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 1 km di coda per un cantiere tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 km anche verso Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare. E per la circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano 20 minuti, il doppio del normale, verso Brescia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda per un'auto in panne da poco rimosso a tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. E per la circolazione intensa tra Carenzano e Barberino, code a tratti, occorre oltre mezz'ora verso Bologna. Inoltre sulla 1 direttissima rileviamo 2 km di coda tra il bivio della Panoramica e Firenzuola a seguito di un intervento necessario a riparare i danni provocati da un camion che aveva preso fuoco verso Bologna. Nella stessa direzione, per lo stesso motivo, è anche chiusa l'entrata a Firenzuola e in alternativa consigliamo l'ingresso a Badia sulla direttissima per il traffico verso Bologna. Per la circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano 20 minuti, il doppio del normale verso Brescia. E nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, circolazione intensa tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro della città. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi per altre notizie.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia Sala. Vediamo le principali notizie. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo coda per incidente in cui sono coinvolti tre camion tra Pero e Sesto San Giovanni e si passa su due corsie in direzione di Brescia. Sulla 1 direttissima ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio della Panoramica e Firenzuola a seguito di un intervento per riparare i danni provocati da un camion che aveva preso fuoco verso Bologna e nella stessa direzione chiusa l'entrata a Firenzuola e consigliamo l'ingresso a Badia. Per traffico sulla 1 tra Firenze Scandicci e Barberino si impiegano 50 minuti, oltre il doppio del normale verso Bologna. Sulla 7 Serravalle Genova rileviamo coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano e per un camion in panne si è formata coda sulla 26 dei Trafori tra il bivio della 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Un cantiere sulla 14 Bologna Taranto causa 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altri aggiornamenti.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali segnalazioni. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, registriamo coda per un incidente in cui sono coinvolti tre camion tra Pero e Sesto San Giovanni e si passa su due corsie verso Brescia. In alternativa consigliamo di percorrere la 52 tangenziale nord di Milano in direzione di Monza. Sulla 1 direttissima ci sono 4 km di coda tra il bivio della Panoramica e Firenzuola a seguito di un intervento necessario a riparare i danni provocati da un camion che aveva preso fuoco e si passa su una corsia in sorpasso verso Bologna. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata a Firenzuola e consigliamo l'ingresso a Badia. Per traffico sulla 1 tra Firenze Scandicce e Barberino si impiegano 50 minuti, oltre il doppio del normale, verso Bologna. Infine un cantiere sulla 14 Bologna-Taranto causa un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altri aggiornamenti.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daily La Sala vediamo le principali notizie. Sulla 1 di Letizia ci sono 5 km di coda tra il bivio della Panoramica e Firenzuola a seguito di un intervento per riparare i danni provocati da un camion che aveva preso fuoco e si passa su una corsia verso Bologna. E veicoli leggeri consigliamo di percorrere la Panoramica. E ancora in direzione di Bologna è chiusa l'entrata a Firenzuola, ma è possibile entrare a Badia. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Barberino si impiegano 45 minuti, oltre il doppio del normale, verso Bologna. E in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo coda per un incidente in cui sono coinvolti 3 camion tra Pero e Sesto San Giovanni e si passa su 2 corsie verso Brescia. In alternativa uscire a Pero, percorrere la 52 tangenziale nord di Milano in direzione di Monza. Infine un cantiere sulla 14 Bologna-Taranto causa 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola in direzione Bologna, 5 km di coda per lavori di ripristino. Chiusa anche l'entrata di Firenzuola verso Bologna. Sempre in direzione Bologna sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia coda per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Ancora per incidente sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il bivio per la 14 provenendo da Padova. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto e un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola in direzione Bologna, 6 km di coda per lavori di ripristino. Chiusa anche l'entrata di Firenzuola verso Bologna. Sempre verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Ancora per incidente sulla 13 Bologna-Padova, è chiuso il bivio per la 14 provenendo da Padova. Per lo stesso evento 2 km di coda tra Interporto e il bivio per la 14 verso Bologna. Infine sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola in direzione Bologna, 6 km di coda per lavori di ripristino, incidente chiusa l'entrata di Firenzuola verso Bologna, sempre in direzione Bologna sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 40 minuti sulla 4 Milano-Brescia, coda per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Ancora per incidente sulla 13 Bologna-Padova. È chiuso il bivio per la 14 provenendo da Padova. Per lo stesso evento 2 km di coda tra Interporto e il bivio per la 14 in direzione Bologna. Infine sulla 14 Bologna-Taranto 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sempre verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, sulla 13 Bologna-Padova 3 km di coda per veicolo in panne tra Interporto e Arcoveggio verso Bologna. Sempre per veicolo in panne sulla 10 Genova-Savona, coda tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Infine sulla 14 Bologna-Taranto 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Buon viaggio!

0: demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sul raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il bivio per la 14 verso Ancona. Traffico bloccato e 2 km di coda per incidente sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna. 7 km di coda per lavori di ripristino. Incidente nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola sempre verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli. Code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Sulla 10 Genova-Savona coda per veicolo in panne tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Infine sulla 14 Bologna-Taranto 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio, il bivio per la 14 verso Ancona, tratto chiuso, traffico bloccato e 2 km di coda per incidente. Sulla 1 direttissima, tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sempre verso Bologna, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Infine sulla 10 Genova-Savona, coda per veicolo in panne tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. In Liguria sulla 10 Genova-Savona, coda per veicolo in panne tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Sempre in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara e 1 km tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino. Incidente nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. In Liguria sulla

A7 Serravalle Genova, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara e un chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola sulla 13 Bologna-Padova, 3 km di coda per veicolo in panne tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara e un chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sulla 13 Bologna-Padova, 5 km di coda per un camion in panne tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla verso

0: Milano, sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara e 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!
1: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola in direzione Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Sempre verso Bologna è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sulla 13 Bologna-Padova, 3 km di coda per un camion in panne tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Sempre per veicolo in panne sulla 1 Milano-Napoli, 1 km di coda tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara e sempre per lavori 1 km tra Pescara Nord e Pineto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Sempre verso Bologna è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sulla 13 Bologna-Padova, 4 km di coda per un camion in panne tra Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per traffico intenso segnaliamo coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Sulla 14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento, 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara e 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete. Apriamo con la direttissima, dove tra il bivio con la panoramica e Firenzuola in direzione di Bologna sono 4 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, motivo per cui resta chiusa anche l'entrata di Firenzuola verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la A22 del Brennero e Terre di Canossa verso Milano. Ci sono 3 km di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. Per lo stesso motivo ci sono code sulla A14 Adriatica di 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Andiamo poi sulla A13 Bologna-Padova. Tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova le code per il traffico intenso si percorrono in 45 minuti, mezz'ora più del solito. Sulla 12 Genova-Sestri le poi tra Chiavari e Rapallo verso Genova i 2 km di coda sono per un incidente. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso a quest'ora su tutta la rete. Facciamo il punto delle situazioni più importanti al momento, partendo dal tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la A22 del Brennero e Terre di Canossa Campeggine ci sono 6 km di coda per un mezzo in panne, e contestualmente nello stesso tratto c'è anche un incidente. Si tratta di un tamponamento tra due auto e lì si passa su due corsie. Andiamo poi sulla variante di Valico, dove tra Aglio e Firenzuola in direzione di Bologna ci sono 3 km di coda invece per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Poi sulla A14 Adriatica, dove le code per lavori di ammodernamento tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona sono di 3 km con tempi di circa mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Facciamo subito il punto partendo dal tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la A22 del Brennero e Terre di Canossa Campegine verso Milano ci sono 3 chilometri di coda per un camion in panne che

Il nostro personale sta soccorrendo nello stesso tratto, sempre verso Milano, tra il bivio con la A22 e Reggio Emilia. Sono poi 2 chilometri di coda per un tamponamento tra 2 auto. Qui si viaggia su 3 corsie. Andiamo poi sulla variante di Valico, dove tra Aglio e Firenzuola in direzione di Bologna ci sono 4 chilometri di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. E poi sulla A14 Adriatica, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, ci sono 3 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Ancora sulla A14 in Emilia, tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, le code sono per un mezzo in panne. Buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Facciamo il punto partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la A22 del Brennero e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Milano è stato spostato il camion, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili, rimangono 4 km di coda. Scendiamo in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze

0: ovest e Prato ovest verso Pisa. Qui sono 4 km di coda in aumento per un incidente tra due auto e si viaggia su una corsia. Notizia arrivata da poco, riguarda la 10 Genova Ventimiglia. Tra aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova ci sono code per un tamponamento tra due auto. I soccorsi sono sul posto. Ancora in Liguria, sulla A26 dei Trafori, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce, c'è un chilometro di coda invece per un mezzo in panne che il nostro personale anche qui sta già soccorrendo. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata ancora la rete al momento, la circolazione comincia a diminuire. Facciamo il punto delle situazioni ancora attive e partiamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Si tratta di un tamponamento tra due auto. Andiamo poi sulla vicina A26 dei Trafori, dove per due mezzi in panne ci sono code in due punti diversi: quello genovese tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellonatoce, con code di 1 chilometro. Situazione analoga su quello piemontese tra Alessandria Sud e il bivio con la A21, sempre in direzione di Gravellonatoce. Andiamo poi ad aggiornare la notizia dell'Autosole, dove tra il bivio con la 22 del Brenner e Reggio Emilia verso Milano il mezzo è stato spostato, rimane 1 chilometro di coda. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della nostra rete. Poche le eccezioni. Andiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove è stato risolto l'incidente. Rimangono ancora code tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Ci spostiamo poi sulla A10 Genova-Ventimiglia. Anche qui è stato risolto l'incidente tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova e si viaggia su tutte le corsie. Sulla A26 dei trafori invece, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellonatoce, c'è ancora 1 chilometro di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. E poi andiamo sulla A14 Adriatica, dove le code per lavori di ammodernamento della rete sono tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona, al momento di 1 chilometro. Traffico al sud sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto per il momento. Buon viaggio.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. Facciamo subito il punto partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione di Roma c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Situazione analoga sulla A26 dei Trafori, dove le code sono tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona-Toce, anche qui di un chilometro per un mezzo in panne. Andiamo poi nei pressi della capitale, ancora trafficata in entrambe le direzioni per chi viaggia verso la tangenziale est, le code partono da Portonaccio, poi sono su tutto il tratto per chi viaggia in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Traffico intenso anche più al sud sulla tangenziale di Napoli, dove si concentra tra Capodichino e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, poche le eccezioni. Andiamo sulla A26 dei Trafori, dove tra il bivio con la 10 e Masone in direzione di Gravellona Toce c'è un chilometro di coda per un camion in panne, i soccorsi sono già sul posto. Poi sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma, anche qui ci sono code per un mezzo in panne che è stato però spostato. Si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Vi segnalo che questa notte, per lavori di ammodernamento della rete sulla A14 Adriatica, chiuderanno il tratto tra Cesena Nord e Forlì verso nord dalle 21 alle 5. Verso sud chiuderanno sia il tratto tra Imola e Faenza dalle 21 alle 5, sia il tratto tra Pineto e Pescara Nord e tra Trani e Molfetta dalle 22 alle 6. È tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia chiuderà il tratto tra Arenzano e il bivio con la A26 dei trafori verso Genova dalle 22 alle 6. Sulla stessa A26 dei trafori sarà chiuso invece il tratto tra il bivio con la A10 e la diramazione Predosabettole per chi viaggia verso nord, quindi verso Gravellona, dalle 22 alle 6. Due tratti chiusi invece sulla A12 Genova Sestri Levante, quello tra Genova Nervi e Recco verso Livorno da mezzanotte alle 6 e quello tra Lavagna e Chiavari verso Genova dalle 22 alle 6. Ancora in Liguria sulla A7 Serravalle Genova chiuderà il tratto tra Serravalle Scrivia e Vignole Vorbera verso Genova dalle 22 alle 6. Per le altre chiusure della rete e tutti i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A23 Udine Tarvisio è chiuso il tratto tra Gemona Osoppio e Carnia in direzione di Tarvisio. La riapertura è prevista per le 6. Due le chiusure sulla A13 Bologna-Padova tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova, mentre nella direzione opposta verso Bologna la chiusura interessa il tratto Boara-Rovigo. Entrambi riapriranno alle 5. Andiamo ora sulla A14 Adriatica, dove è chiuso al momento il tratto tra Imola e Faenza verso Ancona, sempre per lavori. Anche questo riaprirà alle 5. Chiuderanno poi il tratto tra Cesena Nord e Forlì a breve e poi tra Trani e Molfetta alle 22, che riaprirà poi invece alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo le chiusure per lavori di ammodernamento della rete che al momento interessano la A23 Udine Tarvisio, dove è chiuso il tratto tra Gemonosopo e Carnia in direzione di Tarvisio e riaprirà domattina alle 6. Sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra il Bivio con la 14 e quello con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso sud, quindi verso Firenze, e questo riaprirà alle 5. Sulla vicina A14 Adriatica sono già chiusi due tratti, quello tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna e quello tra Imola e Faenza verso Ancona, entrambi riapriranno alle 5. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, chiusi anche qui due tratti verso Padova, tra Villa Marzana e Rovigo, verso Bologna tra Boara e Rovigo, entrambi riapriranno alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio, guidate con prudenza.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

occhio lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, sono attive però le chiusure per lavori di ammodernamento della rete. Andiamo sulla A23 Udine Tarvisio, dove è chiuso il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. La riapertura è prevista per le 6. Poi sulla A14 Adriatica ci sono due chiusure, Cesena Nord Forlì verso Bologna, Imola Faenza verso Ancona. Riapertura per entrambe prevista alle 5. Andiamo adesso sulla vicina A13 Bologna-Padova, anche qui sono già attive due chiusure, quella tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova e quella tra Boara e Rovigo verso Bologna. Anche queste due tratte riapriranno alle 5 di domattina. Per tutte le altre chiusure della rete e naturalmente tutti i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, come sempre da Autostrade per l'Italia vi auguriamo un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Informo però che in A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. La riapertura è prevista per le ore 6. Per concludere vi ricordo di prestare massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione però per chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché c'è appena stato un incidente autonomo al chilometro 119-700 tra Parma e Terre di Canossa, Campegine, in direzione di Bologna. Al momento c'è coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione però per chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché c'è stato un incidente che ha coinvolto un'auto tra Parma e Terre di Canossa Campegina in direzione di Bologna, che sta causando coda. Il traffico scorre soltanto sulla corsia di marcia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione però per chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché c'è stato un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Al momento sta causando coda perché il traffico scorre solo sulla corsia di marcia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra un quarto d'ora. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione però per chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché c'è ancora un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna che sta ancora causando code. Il traffico scorre sulla sola corsia di marcia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio. Per la circolazione vi informo però che in A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. La riapertura e la rimozione del cantiere è prevista per le ore 6. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare e scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che in A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. La riapertura è prevista per le ore 6 di domani mattina. Mi raccomando, rallentate vicino ai cantieri e non utilizzate lo smartphone mentre guidate. Buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.